Celebramos missa de memoria Santi Ignazi de Loyola, presbiteri, cum prefazione prima de Sanctis et prece eucaristica prima.

La parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più prezioso dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Quid prodest hominis, si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur?
1: Laudemus Deum auxilii nostri, in quo nostra spes tota residet, e unque invocemus, devote clamantes, respice filios tuos, Domine.
0: Respice filios tuos, Domine.
2: Signore nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
0: Respice filios tuos, Domine.
2: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace.
0: Respice filios tuos, Domine.
2: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo in vano.
0: Respice filios tuos, Domine.
2: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
0: Respice filios tuos, Domine.
2: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
0: Respice filios tuos, Domine.